talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso.